1003. Van fra questi contadine, cameriere cittadine, van contesse baronesse.